Ja, die Mafi. Felu Melo. Fatani. Bulla Laftandi. Zissi Faranisti. Lanza mia Katisti. Bulla Laftandi. Zissi Faranisti. Lanza mia Katisti. Farusu Nidie. Ninninai Change. Tuisa Kunidi. Tuisa Kunidi. Ulumelo. Yasamafi. Tsitehu velo. Velumrazi. Bulla laftandi. Aza casa da visti. Marubenu tarekati. Bulla laftandi. Aza casa da visti. Marubenu tavelati. Farusu midie. Fau mangiran razi. Russo